0: E all'America noi siamo rivai. Allora, con cui siamo qua, scominciando il programma Marau e sue tradizioni italiane del giorno 8 di agosto del 2026. Allora, un grande abbraccio, un grande a tutti i nostri ascoltatori nel sabato avanti della festa del giorno dei pupà. Allora, pareceve lì che un coi gese che avevamo tre brinde per sortiare. Allora,
1: sorpresa.
0: Sorpresa. Dopo l'ora della a presentazione lì, l'ora di anche dell'Urdinia faremo l'ora il recado di cosa è che va a essere i brindi, ma lei e i pupa, allora i fiori.
1: E mamma non può neanche tastare.
0: Sì. Sì, allora i fiori, le fiole, i netti, i bisnetti, i nonni, e allora per omenaggiare tutti i pupa, i nonni, i figli, quei chi se bio la grazia della vita di essere pupa.
1: Ecco.
0: Buonasera Lurdinha, come va?
1: Buonasera, sono qua. Devo aspettare la piova che la ingrossi un poco, perché fino a così non dà neanche a gusto di camminare sopra.
0: Sì, sì, so, fino a che anche i cavei.
1: Della gente.
0: Sì, sì, proprio.
1: I cavei che casca.
0: Ma il bagna?
1: Ah, che bagna. Ho visto la mia ombrelletta qua, tutta
0: moia. Bene, allora, come domanda il giorno di pupà?
1: Sì.
0: Perché abbiamo qua il primo brinde, una torta di 3 kg patrocinata per Lurdinha e Ademar,
1: ecco,
0: nonti a presentatori.
1: Ecco.
0: E abbiamo altri due cartoni che è patrocinati per la Suivima, l'associazione dei suinicoltori di Vila Maria.
1: E guadagni un porco?
0: No, se mangi carne di porco, il giorno 22, il calcio tradizionale almoço. E loro che venisse Soltura e Piero Lira, altre che mandano un strucon Piero Lira.
1: Grazie.
0: Sì. Gli ha detto che quando lui sta con suo mare sull'ospedale sta ben attendendo per la tua persona.
1: Sì.
0: Allora, un abbraccione a Piero Lira e Altura là, quindi con la vereador della città là, che gassa due cartoni per non ci sortiare qua sul programma col diritto di andare di snar, mangiare il giorno 22 là sul salon parrocchiale.
1: Bellezza.
0: Che è il suo tradizionale almoço di suinicoltori, la Suivima di Vila Maria.
1: E allora
0: tre
1: guadagnatori. Cada un guadagna un cartonetto.
0: Sì, sì, sì. No, sì. E allora,
1: per la compagnia lui ripagherà.
0: Sì.
1: Se vuoi compagnia,
0: sì, vera. E faga il contatto qua per l'WhatsApp, mi avverrà il 99 79 75 15 al 99 79 75 15, che non ti abbiamo il nostro compagno Dudu che lui va a guardare sulla tela lì il recado e scrive solo ora su una carta e dopo non ti sul finale del programma facciamo il sorteio. E chi ha caro allora parlare con la Lurdinha, allora è 33 71 03 17, ma sarebbe meglio che mandassi il recado su WhatsApp, che non costa niente,
1: e
0: ti scriverà, non ti occorre aspettare niente.
1: Allora,
0: una torta di 3 kg o il bolo che si
1: pia, una buona
0: la sei confezionato per la nostra grande amica Rose Bresciani, e insieme quel che dorme insieme con lei,
1: sì,
0: il Bresciani.
1: Bresciani. E lui la nonna.
0: Sì, sì, proprio. Allora, anche questi due cartoni, allora, col diritto di andare a mangiare là o disnare là sulla grande festa della Suivima.
1: Ecco.
0: Tre.
1: Ecco.
0: Bellezza.
1: Bellezza.
0: Allora sta a spiegare la storia e...
1: Scominciamo.
0: Sì. Scominciamo con Valdir Anzolin, viene a cantare qua Italia Bella, e il merlo che ha perso il becco. L'ora è la 1:08, a temperatura quanto è la Dudu? 14 gradi, a temperatura qua sulla città di Marau. Dio, l'ora Garoar che bagna, la bagna la che la piova lì, la piovetta fina. Che neanche i bigoletti sono ben fini, più fino ancora.
1: Più fino ancora.
0: Sì, che non si fa. La soppa con i bigoletti fini,
1: Maria, parece fio di uovo.
0: È proprio, sì, anche te lo dico. Ora, Italia Bella e il merlo che ha perso il becco, Valdir Anzolin canta e suona insieme con noi altri. Parabéns a tutti i pupà, domani per il soggiorno.
1: Giorno dei pupà.

0: Fate la tua alvorada, il tuo programma, Marau e sue tradizioni italiane, ancora il giorno che antecede, guardi che bellezza, giorno 8 del mese 8 di 26, e 26, 2 più 6 da 8 também, né?
1: Sarebbe 888.
0: 88.
1: 888.
0: Che bellezza.
1: Daria per fare il numero. Però giocarsi il bicho.
0: Manos.
1: O del cavallo, della bestia, o del mulo, del can.
0: Di quel che correvano avanti.
1: Sì, sì, che fa fatica. Per allora, così che tutti i pupà possano sentirsi omenaggiati qua per il programma italiano, il nome mio, Ademar, la Lurdinha,
0: sì.
1: E anche il Dudu.
0: E Santinon.
1: Santinon che...
0: da pochi dico, giorni sarà anche qua, vero?
1: Sì, sì, ritornerà insieme con noi. Allora, nostro abbraccio a tutti, che sia di casa, che possa vivere una domenica di tanto amore insieme con i fiori, i netti, i snetti, chi sì. Gami, vera?
0: E parabenizzare, non so se ti hai ascoltato il commentario di Frei Lercio stamattina.
1: No, come ascoltare, perché lui ha tanti affari da fare sulla città. E allora sono andato dopo con cui loro fa un anno che è morto mio fratello Virmar. Mio fratello Virmar. E allora ho avuto poco tempo.
0: Lui...
1: sono andato al cimitero.
0: Domani sarà la messa alle 15 ore là del cimitero.
1: Sì, sul
0: qua.
1: Cimitero, sì.
0: Che
1: se vivi, che è caro di pregare
0: sì.
1: E ringraziare la vita.
0: Ma è stata una bella comunicazione che il Frega tanto bella, parlando sora ai pupà.
1: E perché se te vai a pensare sora anche, Pai nosso. Comincia desde lì.
0: Sì. E lui è stato il Signore che ha insegnato sì. Questa orazione.
1: Insegnato e gli ha dato così.
0: Omenaggiando anche il suo papà,
1: sì.
0: Che era Dio.
1: Sì.
0: Che è Dio.
1: Sì, sì. E che abbiamo diritto alla vita per via.
0: Di lui.
1: Di lui. Del papà e la mamma, il Signore e il suo papà.
0: Sì.
1: E così via. Perché tutti i papà. Chi vive una buona vita insieme con la famiglia,
0: con
1: i sofioi, con i netti, è una missione grande essere pupà. La mia, com'è che è? Ben, fiamo i fiori e dopo.
0: E dopo.
1: Chi se russe, chi se chiave.
0: È
1: mia così, che se è il compromesso, in primo posto, allora viene la vita. Attraverso il papà e la mamma. Dopo viene la creazione, l'educazione,
0: anche.
1: L'accompagnamento.
0: Perché, la vita, parecciarle.
1: Sì, parecciare il fiolo o la fiola per la successione.
0: La sua vita.
1: Sì, la sua vita e dopo che venga i netti, mia vera,
0: continuazione
1: della famiglia. Allora è un compromesso grande. Allora, felice il papà e il papà. E i pupà o i nonni che gli è ben rincurati per i fiori,
0: quelli
1: che hanno bisogno, e felice i fiori che hanno la sudizione
0: di tenderli.
1: Sì, sì, perché pensando sora è ben facile, e la conta è di tutti noi altri fiori. Un pupà e una mamma delle volte cria, delle volte noi che cria
0: 10, 15 fiori.
1: Fiori. E dopo, 15 fiori, non essere buoni di tendere un pupà e la mamma. Non essere buoni, no, di non avere il compromesso come gli stai luri rincurati, dei piccinini, mia vera, la malai,
0: tutta la vita.
1: Darghe mangiare, di criarli, venire grandi. E dopo, dei grandi, smentegarsi di un pupà o della mamma.
0: Dottor Vomir, mi penso sempre che lui sempre parlea, un pupà, una mamma e poi... tanti fiori tender tanto, ma nessuno tende pulito un pupà.
1: Fatica. Allora quei che ha la grazia di essere ben tendessi, ben rincurai, che Dio così
0: benedisca.
1: Sì, sì, sì, queste persone.
0: Ecco.
1: Bene, bellezza, andiamo avanti. La 1:20, bel che signor, come il tempo il passa, il va che il brusa. La temperatura qua a città di Maraola è 14 gradi, il mio proprio freddo. La garoa o la pioveta la vien zo. E ascoltiamo un'altra volta Valdir Anzolin con la canzone Adelina o Adelina mia diletta e in mezzo al mare.
0: Ecco.
1: Questa Adelina vi offrece a Aldo Fernandez.
0: Opa.
1: E alla Malì, che lui aveva sua mamma, che aveva nome Adelina.
0: E che piace in gran tanto
1: sì,
0: questa
1: sì,
0: canzione.
1: Allora a te Aldo un abbraccio grande, ai tuoi fratelli, a tua famiglia.
0: Ecco.
1: Un felice giorno di pupà.
0: Anche a lui,
1: sì. Sì, allora. O Adelina mia diletta e in mezzo al mare. Valdir Anzolin, ascoltiamo, un abbraccio grande a tutti.

0: Sembra. Con la tua alvorada si potrà ascoltare il tuo programma Marau e sue tradizioni italiane. Un strocon alla Nilsa che la galligà per salutare tutti i suoi fratelli, chi si pupà, ma specialmente Fernando, che sta là insieme a ella, Fernando Calza, della banda di Sofiori, di Fiori di Fernando, Joãozinho, Fernanda e Luisa. Un strocon grande a lui. Era?
1: Beleza, adesso l'ora fa la propaganda e dopo l'ora femo lì omenaggi delle persone che si dirio mandare il recado sul WhatsApp,
0: sì.
1: Dove che lì il Dudu le dio a mettere solo. Allora bellezza, guarda i tre premi, se una torta di 3 kg offerta per l'Urdinia e Ademar,
0: sì.
1: Abbiamo spartia per mezzo.
0: Sì, ma vuoi che chi ganha guadagna intera.
1: Intera, ma...
0: E la puoi spartire con sua famiglia. Puoi spartire con sua donna, con i suoi fiori.
1: Sì.
0: Non mangiarla tutta al sol.
1: No,
0: se no...
1: Fa la congestione.
0: Sicuro?
1: Sento mia.
0: Che cioppa la panza.
1: La panza, che dopo che tocca morare la scorreda d'aranza. Sento mia. Guardati, allora
0: ecco.
1: Un abbraccio a tutti che siete lì. E due cartoni. Col diritto di andare a disnare il giorno 22 a Villa Maria, là l'incontro tradizionale almoço della sua Vima.
0: Ecco.
1: Dopo vuoi parlare che chi me galiga qua, bellezza.
0: Sì.
1: Abbiamo la propaganda, supermercato Passalà, il mercato che ha tutto quel che occorre per fare un rancio completo, di generi alimentari, inlatati, frutti, verdure, padaria col pan caldetto fatto solo ora e solo a sogre le meglio carne. Allora andiamo a conferire che è lì sulla Rua Primo de Maio, città di Marau. La equipe lì del supermercato Passalaghe desidera un felice giorno di pupà a tutti i soffreghesi e a tutti gli ascoltanti del programma italiano.
0: E puoi andare là a comprare?
1: Sì, fare le compre. Dottor Marcio Mesomo, ortopedista, traumatologista, adesso con la specialità in operazione dei denoci, savio. Allora fa le operazioni sull'ospedale Cristo Redentore.
0: Con robot bel che sarà.
1: Ma non sono mia, sono mia. E allora le consulte le sono MOT Marau Ortopedia e Traumatologia. Agenda di attendimento, allora lunedì e mercoledì, l'attende della mattina al mezzogiorno. Dopo e vendere l'attende il giorno intero, sabato e domenica sui feriati con l'agendamento. Allora ligarla per la segretaria al 3342 9426 9400. Equipe di sopravviso. E sempre il dottor Marcio, il dottor Lucas e il dottor Giulio. Un felice giorno dei pupà, è il desiderio del dottor Marcio e equipe, a tutti i suoi pazienti.
0: Sicuro.
1: E anche a lui, che è pupà, mi era
0: sì.
1: Il suo pupà là di casca, anche a lui. Camera trattori, la revenda dei trattori, safe, implementi, nuovi e seminovi, la compra, la vendita e la trucca e anche la ciapa in consignazione. Laga prodotti di buona qualità, sicurezza e credibilità sui negozi e buoni prezzi della regione. Conferir che è lì sulla via perimetrale ovest, la se davanti al posto Sander, sapevo. Allora l'indirizzo di buoni prezzi e dei buoni negozi, de conferir là. La se rappresentante, no, la se firma conveniata col Banco del Brasil e anche col Sicredi. Rappresentante della Recapadora de Penei Santo Augusto, la Industrial Becker, la Incomagri, la JF, la Camarguense, la Marquesan Tatu e la Decomac, Cabine Ricard e i pulverizzatori Novi Aghia. Ora queste le firme che la Camera Trattori la rappresenta. E un felice giorno di pupà a tutti i freghesi della Camera Trattori.
0: Ecco anche del supermercato Passalà che ha delle offerte per ancoi. Carne bovina alcatra con osso, cortes Passalà, R$ 51,99 al quilo. Carne bovina costela ripa, cortes Passalà, R$ 32,99 al quilo. Depois aproveita a ripa para dar nas pernas da piazada, né?
1: Pague a conta!
0: Linguiça suína toscana d'alha, R$ 16,99 ao quilo. Não esqueça que o preço são para os sócios do clube. Coxa e sobrecoxa de frango sem dorso, R$ 6,99. 6,99 ao quilo, no máximo 5 quilos por CPF. Cerveja Brahma, lata de 473 ml, R$ 3,99. No máximo 5 fardos, uma gente é cerveja, por CPF. E refrigerante Coca-Cola 2 litros por R$ 8,99, no máximo 8 unidades por CPF. Dá para tomar banho com 8 unidades de Coca-Cola, velho.
1: Pague a conta.
0: Gente.
1: Então, você tome um banho de Coca-Cola, você se irude na...

0: Maria.
1: Ecco.
0: Base carne suína. Beleza, lá de struccar iote. Beleza, allora andiamo avanti col programma italiano. Marau e sue tradizioni italiane, quando è la 1:41. Ma signor, ma va il tempo, va che il brusa.
1: E allora tocca parlare che a Gedi che ha fatto anni la nostra sindaca.
0: Ah sì.
1: Naura
0: Bordinho. Parabéns, salute, felicità, tanti anni di vita. Una persona che voglio tanto bene perché sì. la sé quel che la gera avanti.
1: Sì.
0: La sé sindaca. Ma non ha niente di differente perché la ha i compromessi sulla testa. Del titolo di sindaca. Adesso mi sono la maggioritaria del paese del Marau, no, col naso pararia. No, e la è la medesima persona di sempre, anche il vice sindaco. Allora, felice abbraccio anche a lui.
1: Sì.
0: Di avere. La mia per dire, ma che diciamo felice giorno più qua perché la sua donna ha avuto 3 cagnetei e allora la passa lì della rua. Bellezza, un abbraccio al nostro grande sindaco che è stato a rua nostra là. Sì, allora un abbraccio a tutti lì della nostra rua, Gilda Fialio.
1: Ecco.
0: Sì, allora le due canzoni che dobbiamo ascoltare adesso le Gruppo Ricordi, Scala Rolante e Quanto è bello il primo amore.
1: Quindi anche la Rita Tibola, che anche ella che ha fatto anni a Geri, che vuole una scala rolante perché la ha tanto mal delle gambe.
0: Ah sì, del denocio in su o del denocio in su?
1: Ah, non mi domandando, ella non la viene cantare per via di quello.
0: Ah, per via dei denoci. Bellezza.
1: Delle gambe.
0: Sì, bellezza.
1: Non sai che altura.
0: Bellezza, un abbraccio, un felice giorno di pupazzo paron, che la Tibola.
1: Ecco.
0: Sì, bellezza. Ascoltiamo.

0: Ecco qua se modrio ricevere l'indicazione via WhatsApp.
1: Bellezza. Participe. Se bel vedere così che il dodule di passarmi qua i recadi.
0: Tanti.
1: Allora al 99 79 75 15. Solacci, gli ha detto. 99 79 75 15. Cada un può scrivere che arriva tutto il medesimo momento.
0: Sicuro.
1: Non c'è niente di ligazione del telefono, si sta ascoltando, rispettare.
0: Ecco.
1: Bellissima.
0: Davina Daltiva per la sorella Solange che domani la fa anni. E la Deolina Lupi, allora la vuole ascoltare amabile Maria, un strucon grande a tutta la famiglia. Sappiamo che gli piace grande tanto. A suo fratello Giuseppe Bianchin là. Vila Maria,
1: é beleza.
0: A Josana Dalquiavão, para Domingos da Costa e Ademir Dalquiavão. Loro estrucão grande, este persona que liga mandar homenagear.
1: Para com a Tony Segala, ali do Viado Pardo, de escutar o programa, eu vou mandar um grande abraço a Santinão, o pupá Santinão.
0: Ah, beleza.
1: É, loura, parabéns a Tony Lino Segala, lá do Viado Pardo, e a Santinão, que na volta que tu cascar e penei. I due penei dell'Alfa Romeo rento Rio Taquari.
0: Ma allora
1: e chi lo... den da soccorrere le sta Santinão.
0: Allora
1: Santinão, sabo che viene parecete che vede se te viene al programma qua insieme con un altro.
0: E fa ben sì.
1: Sì, sì, i tuoi ascoltanti lì, i tuoi fan, i è pramosi.
0: Pramosi d'ascoltante.
1: Sì, sì, bellezza, i nostri ascoltanti, grazie a Dio. Allora un abbraccio grande, felice giorno dei pupà. La Josiane Dal Moro la vuole omenaggiare il suo sposo Moacir Dal Moro e desiderare un felice giorno di pupà. Vidimar Gasola vuole omenaggiare il suo pupà Olides Gasola. La Cleonice Roa, o Roy come si dice, la vuole omenaggiare Tony Roa,
0: ecco.
1: O Roy. La Marilda Filippi allora la vuole omenaggiare il suo parone Zeferino Filippi. Erlei Pereto la vuole omenaggiare Zolme Nardino. La Salete la vuole omenaggiare sposo Belmiro, guarda che bellezza. La Anna Laura allora il pupà Cristiano Nervis. La Teresinha la vuole omenaggiare il suo parone Albino Durante. Allora
0: bellezza.
1: Parabéns a tutti i pupà e a tutte le persone che si devono ligare qua, le fiole, la donna, le sorelle, la mamma, come ligare qua la Vera per mangiare il suo fiolo. E loro così è bello sentire le persone che sono insieme con altri. Villa Maria in peso. Villa Maria in peso. Allora 99 79 75 15. Una torta di 3 kg, patrocinio a Lurdinha e Ademar, e due cartoni col diritto di andare a disnare sulla festa dei suinicultori della Suivima a Villa Maria il giorno 22 di questo mese, il sabato, mezzogiorno, salon parrocchiale.
0: Ecco,
1: abbraccio a tutti, specialmente al nostro grande amico là di Villa Maria, che liga qua, che è il Gabriel. Gabriel Tura, allora che è quel che sa i cartonetti insieme, Piero Lira,
0: ecco.
1: Un abbraccio grande.
0: Un strucon a Vanderlei, a Bertosso Dalmolin, che è ancora, la sì, Fani,
1: sì.
0: Era la nostra compagna
1: e
0: di coro.
1: E sta cos'annos in festa.
0: Sì. Che la se parecce dopo che cantiamo.
1: Sa che la va a cantare?
0: Ma tocca andare, vuol dire sì che la fa.
1: Ben, allora, stasera la paga la macia. Bellezza, un abbraccio allora a nostra grande amica Gileia.
0: E Claudio Veranca, sì, Claudio, che è il padre del suo fiore,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, un abbraccio.
0: So che è un mintoso, e un strucon anche alla Ines Perin, che la fa anche. Dopo parliamo di altri anniversarianti.
1: Sì, allora il mese di agosto, che c'è una mucia di gente che fa anni, allora il nostro abbraccio grande, ma specialmente domani i pupà.
0: Ecco.
1: I pupà, mia vera, che è il soggiorno, e noi con grande onore siamo qua per omenaggiarli e anche allora brindarli.
0: Sì.
1: Brindarli con i guadagnatori, vai a essere tre, mia vera. Allora il dodule Dio mette i nomi di tutti e noi avremo caro che passi una bella giornata insieme con la famiglia.
0: Sicuro.
1: Bene. andiamo avanti,
0: dobbiamo ascoltare adesso
1: un'altra due canzioni, quando è la 1:55, la 1:55, allora abbiamo dovuto Dio attendere una ligazione, mia vera, allora dopo l'ora parleremo le canzioni.
0: Aspetta, le canzioni noi andremo a cantare a Nova Prata?
1: Sì. Guarda, questa sera che c'è la grande festa, il 18º incontro dei vinicoltori alla Madonna del Carmine. Ora là va a essere alle 19 ore comincia la degustazione, là ha diritto la tassa e beve il vino fino a pienare la cantina. Loro 80 reali adulti e 40 reali quei più di 6 a 10 anni. Animazione, Matteo Staborda e Dirley. Loro va a essere una bella festa, lì va a servire bigoli, carne di porco, di gallina, di gal, maionese, mandioca con lardo, pan, salate diverse, sobremesa, vino e succo. Liberado, à vontade. Por empenar na cantina e vem em casa com cita piombai.
0: É, mas agora não dá minha para dirigir.
1: Não, vem era pie.
0: Vem
1: era pie, não
0: de alto. E forse que gapia anca picolé o sorvete de vinho?
1: Sim. De repente porta insieme il pausino e arriva là in piena il bacchetto del gelo.
0: Ah sì, come succedesto per l'Odi là del Rio de Janeiro.
1: Sì, che a volta che Sita il vendei piccolè qua sul salon parrocchiale, te ricordi?
0: Sì.
1: Che era la piccolaria lì,
0: sì,
1: la piccoleseria. Sì.
0: La allora, fabbrica di far piccolè.
1: Allora una tosata, no, un tatinga, compra un piccolo era da fuori che ciuccia tutto.
0: Sicuro?
1: E c'era una tosata che attendeva là, corre in drio, mosigna, tia, mi esce un pausino di nuovo.
0: Io pensei che lì a querer levar para irmã in casa. No,
1: tia, mi esce un pausino di nuovo, ma che racconta.
0: Perché l'Odi volesse portarti l'unibus, vero?
1: Sì,
0: Rio de Janeiro,
1: so
0: chi pacchetti.
1: Qua mala, qua mala. Ascoltiamo, allora, il vino è buono e amabile Maria. Il vino allora è per omeggiare Santinon, che è segala la che domanda. E amabile Maria è
0: da Deolina Lupi.
1: Bellezza. Ascoltiamo, allora.
0: Che piace gran tanto.

0: Lela, tua rádio Alvorada 107.7 FM com a apresentação do programa Marau e sua tradição italiana, o programa de Tutti Sabe. Um abraço grande a tutti i nostri ascoltanti, Vila Maria em peso de participar com a sola sui brinde que siamo di sortear un coi per il giorno dei pupà domani. Ora liguei, fez o contato 99797515, concorre na torta de 3 kg. Allora, patrocínio de Ademar e Lurdinha e 2 cartoni della società lì di Vila Maria i suinicultori il giorno 22, la sua grande festa, il tradizionale almoço e che che almoço lì della Suivima e da 600, 700 persone a tempo avanti della pandemia. Allora adesso il Dio ritomare un'altra volta allora la grande festa della società della Suivima di Vila Maria. Allora un grande abbraccio al Gabriel Turra e Piero Lira che mi gassano allora i cartoni per non ti per omenaggiare i pupà domani e loro allora hanno diritto ad andare a partecipare là sulla grande Disnar del giorno 22 a Vila Maria. Guarda qua i patrocinatori, supermercato passa là, il mercato che ha tutto quel che occorre per fare un rancio completo, desde generi alimentissimi, latati, frutti, verdure, padaria col pan caldetto fatto solo ora e solo a sogre le meglio carne. Supermercato passa là, è lì sulla rua Primo de Maio, città de Marau, il mercato che fa miracoli. Allora un felice giorno dei pupà, è il desidero della direzione del supermercato Passalà. Allora un felice giorno dei pupà anche a Ulisses, che lei allora il proprietario, lui e la sua cugnata e il suo fratello che ha partito. Allora resta lì, allora un felice giorno dei pupà a lui e a tutti i suoi freghesi. Bellezza! Dottor Marcio Mesomo, ortopedista, traumatologista, adesso con la specialità in operazione dei denoci. Le operazioni le fa sull'ospedale Cristo Redentor e l'attendimento delle consulte le è sul MOT Marau Ortopedia e Traumatologia. Agenda di attendimento sulla settimana, lunedì e mercoledì l'attende della mattina al mezzogiorno, dopo e venerdì l'attende il giorno intero, sabato e domenica sui feriati con l'agendamento al 3342 9426 o 9400. Ligare là e parlare con la segretaria. Equipe di sopravviso sempre il dottor Marcio, il dottor Lucas e il dottor Giulio, ora sempre pronti per attendere la magagna di cada uno. Camera trattori, la revenda dei trattori, safe, implementi, nuovi e seminovi, la compra, la vendita e la trucca e anche la ciapa in consignazione. La ha prodotti di buona qualità, sicurezza e credibilità sui negozi e buoni prezzi della regione. Allora, conferir che la ha allora i suoi prodotti a venda lì davanti al posto Sander. Trattori, implementi nuovi e seminovi, i trattori anche seminovi revisati con garanzia. E allora la sé lì davanti al posto Sander, in banda a Osmar Ferlin, il silo della impresa Cerealistas Ferlin. E lì so la rua che la sé in banda la perimetral, mia vera. Allora i teccati trattori delle meglio marche e della meglio qualità e revisati con garanzia. La Zé allora firma conveniata col Banco del Brasil e col Sicredi. La Zé rappresentante della recapitatore del Penai Boa Vista, la Industrial Becker, allora con le rossadere di 1,80 m casa pronta entrega, la Incomagri con i misuratori di ração casa a pronta entrega, e anche distribuidor di adubo organico liquido di 4.000 litri, distribuidor di urea, la JF, la Camarguense, la Marquesan Tatu con i perfuratori di solo e anche distribuidor di calcario e cama di aviario con la stera di 80 cm per meglio distribuire i prodotti. La Decomac, i rasciatori di legna, elettrichi e anche col parati col comando del trattore. Cabine Ricar, per tutte le marche di trattori e safe e i pulverizzatori nuovi Aghia. 3342-4778 è il telefono della Camera Trattori o al 999-710697. Un felice giorno dei pupà, è il nostro desidero anche a tutti i freghesi.
1: Ecco, allora poi date al supermercato Passalà che ha tutti i buoni prezzi per ancora per salutare e omenaggiare i pupà e tante offerte là, poi andare. Vardiga, abbiamo qua la Melania, mia cugina, la Galigà, per omenaggiare il suo dendro, Rudinei Antonello, che giorno 12 farà anni. E sua fiola, la Patrizia, giorno 25. Nostro con anche Luis Miguel, suo nipote, e la Maria Luisa. Nostro con grande felicità per il giorno dei pupà. E la ne ascolta sempre, nostro con grande, siamo pramosi di vedersi, sì, Melania. E la famiglia d'Altiva, la Solange, la Galigan, perché sì. Ella, la Solange, sarà di farani domani. E allora, a Parolide, giorno 2, John Vianney, la Solange, giorno 9, e la Davina, tutti questi giorni.
0: Cramenta che coada! Il nonno Giovanni perde mia tempo o no? Gli dia paia, mia vera?
1: Tutto in memoria al nonno, tutto in memoria del
0: sì,
1: nonno.
0: Sì, gli dia paia, gli dà sia mia nonna, ha detto, vodano.
1: Sempre incinta?
0: Sì, cramenta, va da lì. Sì? E tutti fatti medesimo, quasi il medesimo mese?
1: Sì, una strica? Quattro.
0: Una strica, bellezza.
1: Stesso mese.
0: Bellezza, così te le belle.
1: O su con la Gadito, la Solange, che piace gran tanto questo programma, che è un buon ricordo per il pupà, perché loro avevano visto questa memoria degli italiani.
0: La bollica. La bollica. La bollica. Sì, un abbraccio grande a tutti.
1: Un strucco per tutte queste persone che ligano, altri restiamo esplosioni, sì, perché sì. Non altri hanno piace sapere che si di casa che ne ascolta, se no fermo il programma, perché?
0: Senza nessuno. Si ascolta loro, sì. Guarda, qualora vuoi mandare un grande abbraccio al Nene Mistura. Nostro grande ascoltante e ammiratore. No, la mia liga, ma mi ricorda di omenaggiarlo perché lui è sempre insieme con noi. Allora mi dico, lei deve dormire.
1: Non sta Dio. Ora guidare di no.
0: Ma caro di Dio, lei è le tre. E le 2:16. Sì, 2:16, 14 gradi qua sulla città di Marau. Garoa che bagna. Garoa che bagna. Ma si è dato una
1: e non ho ancora Drio.
0: Drio Pissarzo ancora.
1: Ancora Drio.
0: Fina.
1: Che neanche si vede.
0: Guarda qua. La Dorildes la vuole omenaggiare il suo dendro Enrique Camera, che il giorno 13 il Faiani.
1: Tuo parente?
0: Sobrino e fioso.
1: Opa, allora.
0: Sì, allora parabéns, Enrique. Salute, felicità, tanti anni di vita. È il desidero nostro qua del programma è di a tua sogra. Te sogra danada, che non so desmenta di nessuno.
1: Del Santolo.
0: Il Santolo, a De Mar, allora. E loro un abbraccio grande a te, alla Naise, mia vera, quella che dorme insieme con te. La Zefiola de Adorildes. Sì. Un abbraccio grande, allora. E scherzi, sai. Guarda qua la Gedi. Zanin Durante la vuole omenaggiare il pupà Oralino. Zanin. E quel che dorme insieme con ella, Ildo Durante.
1: Ecco.
0: Allora un abbraccio, un felice giorno di pupà a tutti lì. Ecco. La Teresina, là del Valle Spenassato. Oh, Teresina, come va? A volo omenaggiare il suo paron Arnelio e il fiol Gian Antonio, che è pupà anche a lui. Allora, felice giorno di pupà.
1: Isedrio ingordare i pesci?
0: Sì, e gli è buoni i pesci là.
1: Molto buoni.
0: Ma guarda, la mia facile no, là. Guarda qua, allora la Cleonice Pagnussato la vuole anche a mia manda chi che la vuole omenaggiare di ascoltare il programma, allora un abbraccio anche a ella. Odila Alves la vuole omenaggiare, allora il suo paron Gessir Ferreira, un abbraccio alla Neusa Pressi Filippi, la vuole omenaggiare suo pupà Afonso Pressi. Oh nonno Afonso, come va là? E il suo paron Romildo Filippi. Allora un felice giorno di pupà anche a lui. al Rudinei Agostini, il parone del giornale O Fatto.
1: Opa.
0: Bellezza, un abbraccio, un feliz giorno di Pupanca Tilga, mandar recado lì.
1: Sempre porta notizie di Marrau.
0: Sì, un abbraccio grande a te. Guarda che bella missione di portare avanti le notizie. La Roseli Longo la voglio omenaggiare quel che dorme insieme con ella. Eta Roseli.
1: E la che sa.
0: Sì, sì. O Roseli. Guarda che questi tempi di vita che hai i pensamenti medi brutti che hai.
1: Gente, non sta sì, a parlare così.
0: Sì, cioè. La voleva pararlo via di casa.
1: Par via di
0: ma
1: che?
0: Lui, una, no, par via di niente. La gente buona, per l'amor di Dio, il Vanderlei. Ma lei che è anche un pan appena fatto. De tanto gente buona che
1: caldo,
0: lei.
1: Caldo, ben caldo.
0: Dose lì. Mi dico che ga passa via che le idee lì.
1: Ah, non sta mia a parlare così.
0: No, ma così, ma l'ha mica detto a me, l'ha mica detto.
1: Ma non sta sì. Mia a sbagliare.
0: No, no, no, neanche a Dio sbagliare, solo io il contare.
1: Ah, sì, te la radio vorada. È come il vento che va per tutti.
0: E la, la sa che le scherzi. Ah. Caro Dio, sei grande amica, tanto la Roseli quanto il Vanderlei. Persone così buonissime.
1: Domande che perdon lì perché te che
0: perdon, signor, perdon, Roseli. Gli ha fin dato la tossetta alla Ludina. Ah,
1: domani la Alda, avvocato, la farà in un strucon grande a riunire il tesser a João Vitor Falabretti Rigo, 20 anni. E fiol de me fiosso de Ederi della nostro con grande felicità, gran cultivador della cultura. Gaucia, loro sì. Sono con grande. Anche giorno 10 farà Ari Beber, te lo conosci?
0: Orco d'un can, quando?
1: Giorno 10.
0: 10, popolare Teixeirinha.
1: E Wilson José Bavaresco, anche giorno 10.
0: Sì.
1: Maurinho Monteiro.
0: Ah, anche lui giorno 10?
1: 10, anche giorno.
0: Grande amico nostro e grande compositore e accordionista. Maurinho Monteiro e allora Ari Beber, cantor. Cantor das madrugadas. Quando era giovane, adesso no, il prega. Adesso sì. Solo il prega.
1: Ma se vede si sempre in
0: chiesa. Sì, sol, no, il gran cattolico, solo il prega adesso. Sì, anni il cantava e subiava, ciucciava cana.
1: No, e Bavaresco no, anche se lo vede fine. Sempre in chiesa, un strucco grande, queste persone che fanno. Sì. Dopo parliamo di altri.
0: Sì.
1: E ora, la musica del
0: voglio zon. Omenaggiare il Medendro, che è allora se le Pupanca lui. Se quello che hai insieme le tue tatine, che le sei le nostre nette, la Carolina e la Anna Maria, che gli abbiamo robata, che mi hanno dato alla casa insieme con noi altri, e allora a te, felice giorno di pupà, al tuo pupà, anche a Droaldo, felice giorno di pupà, a me pupà Olivio, qui sono 96 anni, poi 7 sto mese, un felice giorno di pupà di tutti i tuoi fiori, e che sempre possiamo vivere il meglio,
1: sì,
0: sempre insieme.
1: In
0: e a tutti i miei fratelli, sì, chi sei pupà,
1: tutti il Valdir,
0: ma anche il Sadì.
1: Manco il Sadì. Ma lui tende il nonno, allora il suo fioletto, il nonno.
0: Sì, proprio.
1: Ecco.
0: Ora, a tutti, il nostro abbraccio resta lì. Ascoltiamo le due canzoni qua. Ricordarsi dei nostri bisnonni, Valmor Marasca e compare Bartoldo.
1: Opa.
0: Faga conta, compare Bartoldo.
1: Compare.
0: Ascoltiamolo ora.

0: Qual é a tua alvorada, o teu programa Maravilhoso e Tradição Italiana? Que tu gosta de falar dessa?
1: Era as três mesas? Romai.
0: Não, Camento.
1: Nós duas mesas.
0: Ah, bom.
1: Diz que é saltada.
0: Que havemos de saludar ancora l'Angelina Longo, que ela fará ogni giorno 11. Sì. O Dolir Parisi, nosso amigo, nosso congrando. La Erminia Poletto Bassi, giorno 12. La Ariete Arenard, giorno 12. 12. Anselmo Vans, giorno 13, Antonio Di Lanca e Sérgio Bianchin, nosso companheiro, giorno 14.
1: É, Vitor, Sérgio Bianchin, parabéns, saúde, felicidade, tanti anni de vida. Agora, Sérgio Bianchin saltava, balava, almenava o coim.
0: Ele menava o quê?
1: O coim.
0: Você quer dizer o coim?
1: La coa.
0: Jesus Maria. Nossa, que abbiamo de sentir ancora poi.
1: Nossa, che visto? Rima mia.
0: Perché rima? Rima, ma non è mia.
1: E sono scappato via con tuo prima, che ha detto che l'altra volta rima, rima, ma sono scappato via con tuo prima.
0: Gesù Maria. Guardi, di prestigiare i nostri patrocinatori, se no noi paga il mio spazio, eh?
1: Sì, allora qua. La camera trattorica a venda, casa implementi, nuovi, usati, revisati, riformati, pintati. E allora come che vuole. Il distributore di urea nuovi della marca IPB, simples e con due elisi dupli, caretta di 4 rode 5 tonnellate, piede pato usato, reformato e pintato di 5 gare, marca San José, Aradijan, 3 dischi di 26, 3 dischi di 28 e 4 dischi di 28, ora tutti revisati e pintati. Un arado di quadro di tre dischi della Massey Ferguson, arado antico, Chiari de Catali. La plantadeira e due linee della Semeato reformata e pintata. Pulverizzatore di 600 litri di Lenco Magri. Un pulverizzatore usato di 800 litri di marca Jacto, 18 metri di bara. Plantadeira usata a 5 linee EDA, reformata e pintata. Un torcio per torciare la canna, che è ancora tempo di torciare canna. Dischi di arado usati e dischi di grade. Dischi di grade, allora di 22 polegate. Così che dà per operarli ancora pulito, non si mia trincati. Allora, due pennelli con aro montati 12424 nuovi, comandi simples della marca Massey Ferguson e Valtra. 8 dischi ondulati, quella disco turbo per plantadeira seminovi, un motore usato di 3 cilindri della Perkins dell'anno 1977, loro un motore di 3 pistoni come si dice, marca Perkins, usato anno 1977. Pesi traseri e dianteri della marca Massey Ferguson, Ford, Valmet e John Deere. Due pennelli usati, 12438 pennelli.

0: de due adaptatori per concha della marca Acopler. Ora questi sei prodotti che se casa pronta entrega a venda e che se anche trattori usati, revisati, riformati e con pintura nuova. Allora è un Valmet pintato e revisato, è un 60 Valmet, un Massey Ferguson 275 anno 1983, simples, un Valmet 880 no 1988 con pintura nuova e motore con 1400 ore, un Massey Ferguson 4292 2012 seminovo 4000 e poche ore, motore siso, un Valtra BM125 con cabine 2015 1095 ore e un Valtra Massey Ferguson 7180 anno 2016 con cabine originale, motore di 6 cilindri 180 CV. Tutti questi prodotti dedicati lì a camera trattori con le meglio condizioni a venda e se occorre anche finanziato dal Banco del Brasile, Sicredi e tanti altri banchi. Andiamo avanti col programma italiano.
1: Dudu ha domandato quante ore per andare alla fine a Nova Prata.
0: Io voglio una ora e mezza di linea.
1: Di linea.
0: Poco manco perché di auto una ora te vede.
1: No, ma del linea.
0: 80, 85 chilometri.
1: E allora?
0: Di quella.
1: Ecco.
0: Sì. Guarda qua, un grande abbraccio alla Lucia Silvestri che la vuole omenaggiare, Elia Silvestri. Allora, parabéns. A Martina manda un abbraccio. Grazie. Allora. La famiglia Bordignon vuole omenaggiare il fiol Luis Ottavio Bordignon, che è una persona speciale che piace ascoltare la bella polenta.
1: Allora?
0: Guarda, deve essere netto del pore Bino, Albino.
1: Si sta lì Bordignon,
0: sì, insomma, ma era vedana. Credo che sì. Ma allora, dopo che rodemo la canzone, sì.
1: Sì, sì.
0: Grazie per aver ligato. E se ti parli il nome del pupà di Ottavio, Luis Ottavio, allora che mettiamo il nome che, per omenaggiarlo, che è il
1: sì.
0: Giorno dei pupà.
1: Sicuro.
0: Sì, bellezza. Andiamo avanti col programma, allora abbiamo un'altra due canzoni qua per ascoltare. La famiglia del Gobon e La settimana. Andiamo a ascoltare questo gruppo Irmãos Casagrande, Fratelli Casagrande. Ascoltiamolo.

0: Lela, tua Rádio Alvorada 107.7 FM. Mandei o vosso recado ali ao 99-79-75-15. De concorrer na torta de 3 quilos, patrocínio de Ademar e Lurdinha, ou de Lurdinha e Ademar. E due ingressos para andar a disnar lá, dia 22, da grande festa do dia do suinicultor de Vila Maria.
1: Ecco.
0: Allora, l'almoço è a base di carne di porco. È barato, savio, 50 conti.
1: Oh, semana.
0: Sì, sì, sì, beleza. Allora, un abbraccio grande a tutti.
1: Mostro con a Analite, che la galiga per salutare suo parron, suo fioi. Mostro con grande a Flavio, che non lo vediamo a tempo, vero?
0: Sì, sì.
1: Allora, tutti, mostro con grande felicità per il giorno dei pupa.
0: Beleza, vara qua a mandar recado, le Gilberto Favro, il pupà de Luiz Otávio.
1: Ah, allora.
0: Ah, vamos qua a parecchiar qua la canción. Adesso, le prossime che vien qua, già vien la bella polenta. Para homenagear. Ele ha detto che lui che piace tanto le canzioni italiane.
1: Segue.
0: Parabéns a família Bordignon. Resto contento e Favro.
1: Sì.
0: Vara qua.
1: Con Constantino tocca andare,
0: Sì. La Neiva, si che l'ero la vuol homenagear Marino. É, quel que dorme insieme com ela.
1: Ecco.
0: Ele é neto, anche. Allora vou homenagear Marino Siqueleiro, o popular bastão. Eita, um abraço grande. La Angelina, allora vou homenagear Agenor Longo, que é allora, o componente do coral da Igreja Francescana. Vou mandar um grande abraço ao pupá do grupo 5 Amici, que adesso que eu vou ler canção para homenageá-lo. Allora, e tutti i pupá, o Chito, o Norino. Il Claudio, il Piero Piccini, Agenor e Mia De Mar. Allora,
1: del coral, gente che tanta gente che deve parlare.
0: Sì, allora del coral, allora ti fatti l'omenaggio. Mi sento fare l'omenaggio del gruppo 5 Amici.
1: Ma siamo tutti insieme
0: stesso, sì. Allora un abbraccio. Un
1: grande a tutti.
0: Sì, allora ascoltiamo subito la canzone La Bella Polenta, 5 Amici e Ninetta alla Finestra. Un abbraccio grande, un felice giorno di pupà. Mandei il vostro recado lì sul WhatsApp, lì 99-79-75-15, che facciamo l'omenaggio. Lurdinha attende il telefono là per fare l'omenaggio. Viene le canzoni adesso.

0: questo congresso vorremmo fare l'invito che a Glassiga Liga per il progresso della comunità, una cena e col gruppo Dalmaso e il ballo, allora dopo sì. E la cena va a essere servita alla mesa.
1: Sì.
0: Della mi ha detto tanta cosa.
1: Vieni a poter ligare avanti. No, adesso te è l'ultima ora.
0: Ecco,
1: è bellissimo, un abbraccio classì. Bene, allora adesso facciamo il sorteio dei primi due cartonetti. Abbiamo 40 partecipanti. Allora dici il primo numero di 1 a 10.
0: Aspetta.
1: Pensa.
0: Una mezza duzia.
1: Numero 6. Egi. Oh, no, da mia. No, Egitura l'è il pupà. Sì, Egitura. Ta. L'è il pupà di Gabriele. Bellezza, allora Egitura. Sì, qua che dopo passiamo i cartonetti qua a Radio Alvorada. Allora là di Villa Maria. Egitura il pupà di Gabriele Tura. Bellezza. Dudu. De 10 a 30.
2: 25.
1: 25 l'è? Gessir Ferreira.
0: Ferreira.
1: Allora.
0: Ferreira o Ferreira?
1: Sì. No, Ferrero.
0: Sì.
1: Ferreira. Allora il ga guadagna il cartonetto per andare a Villa Maria il giorno 22. Allora Editura e Gessir Ferreira.
0: Io sono alle tre, muoviti.
1: Ma tasi sull'ordine, va allora. Ma signor santo, giutemi, cara di Dio. Allora, il numero 25, questi due
0: ancora.
1: Cartonetti, ma te toccare aspettarmi?
0: Sì, aspettiamo.
1: Andiamo, 25, allora guadagna il cartonetto per andare a mangiare la Villa Maria. Puoi ritirare qua sulla Radio Alvorada, che mettiamo il nome lì, di dire tutti.
2: Domani,
1: lunedì, a partire di lunedì. Identità.
0: E quando la cena, quando sto mangiando?
1: Giorno 22.
0: Allora,
1: 22,
0: da tempo
1: sì. Bene, allora adesso de 40, de 1 a 40, allora concorre la torta, mi dico il numero 33. 33. Elias Silvestri. Silvestri. Bellezza, allora Elia Silvestri, l'estal guadagnatore della torta patrocinata per Ademare Lurdinha, qua del programma italiano. E
0: ritira quando?
1: Ritira, allora, che l'Elias manda il numero del telefono qua, sulla Radio Alvorada, e dopo allora il Dudu mi passa questo numero, che noi andiamo a cantare a Nova Prata,
0: sì.
1: Se bel che Dio torsela. E allora dopo mi combino con lupa il giorno per ritirare la torta.
0: Sì, perché la
1: casa mia pronta, no?
0: Tocca sola farla ancora.
1: Sì, sulla settimana.
0: Allora la fa quando il guadagnatore dice che
1: no, quando mi combino col guadagnatore, dopo che passo il recado alla nostra confeitera,
0: sì, sì.
1: E passo il numero di telefono, dopo lui va alla ritira.
0: Ecco.
1: Bellezza. Allora dici ciao e fa pisare.
0: Gente, madonna santa.
1: Sì, perché?
0: Sì, perché sì. Di questi antichi la linea la fa. Ed stiamo in salute. Ma se mi vieni voi ad andare.
1: Ma va a pisare, ma
0: perché dopo te la linea non
1: ciao, ciao, ciao, musica, pisa.
0: Gente, d'assa che mi manda la saliva. Ringraziamo a voi altri che si state vedendo e ascoltarne. E non sti levare in conto che le medo
1: matto. Pisa.
0: Ademar. Grazie e felicità a tutti i pupà.
1: Sì.
0: Sì, che si sia sinta proprio fortunati per collaborare con la generazione della popolazione.
1: Guarda che ti pisi in braghe. Dudu,
0: ciao.
1: Un abbraccio grande a
0: te
1: e all'ordine che tu andare a Nova Prata despisata. Salute, pace a tutti quanti. Grazie Lurdinha per non ti aver fatto la parceria di omenaggiare i pupà e al Dudu, che è stato il nostro grande compagno che ha scritto su tutti i partecipanti. E a tutti gli uvinti che ha ligato qua, che via la WhatsApp, allora il nostro grande abbraccio, e allora Elias Silvestri, che liga qua sulla radio Alvorada, e allora lascia il numero del telefono e dopo mi fa il contatto. Il Gessir Ferreira, editura, allora che venga a ritirare i cartonetti qua sulla radio Alvorada, che resta qua a partire del lunedì. Ciao ciao, fin sabato che viene, se Dio vuole. Felice giorno di pupà a tutti.